dispiace d'essermi qui fermato. Il luogo è ameno, l'aria eccellente.

ritrosa, ma mi piace anch'essa. Eccola, avanti, avanti, mia bella albergatrice.

0: sei bella, oh Lisa, bella davvero.
1: Oh, il signor Conte scherza.
0: No, non scherzo. E questi furbi occhietti, quanti cori han sorpresi e ammaliati.